Yesa, nagare tangate, simbali. Nagare tangate, dele tua, nagare tangate, dele. Nagare tangate.